Bangbasu Kwamanda Fono Nonde Kilo Talambonga Soy Baralao. Je donne Gervain Dugu, Barale Terenzoni Langanala. Erickson Le Zulu. Asewa Ilion Sinadamale Barala Mingi Terenzoni.

0: titilo re inga ndani pepe lasso akebi kwa oku wara vendredi na beti biwara minuit na pokoti kotangunja pasosi apika na ndoti vakata viel iba rila ne achi datilo loke lango na chilango solo lango lo bali chilo lo bali chilo ando chimini wali sosi lo inga lo mbrimbri lo bali chilo nando chimini wali so na gibon azokwe a inga lo mingi so ire chilo aike umba chichi umba chichin akemeni wali tikotro sese tigibon sur ki wali dingo buze azo atondani nani na i na achimba yesu a ingalonzoni akemeni wali sosi lokika kobe ngana kawa ndochi kango kobe chilo lakwe aketon andochi bango tango ndembo warando sosi amaseka akanga akoli awali amaseka akanga agochi ba ndembo da azo akikaka mingi nando chi umba chichina tunga na mavo kobe simote kobe so ya chi mwake si tanganya kengba mwake inga ndani pepe asakasi ndo chi tengo kobe chi umba chichina watu yongo maima chi umba chichina lakwe asisingo nazo mechi biani ndochi tengo kobe chi umba chichinso akendoa umba chichina mbrimbri loike zoa umba chichina ake emenye wali sosi koli chilo aike dape lulango na yangati bakuswa jirani forêt interdite na chimini kota da sosi aike pendre mingi etonga da chawa masoro sosi ake irene villa Umbatichina lokina moningape lokingi na mena zoti kwa sosi binala aike saka kusala na ndochilo azoti kwa chilo so ata motene tene nala ala kezika yangana mopepe comme si Umbatichina asohoti muka jazosi kwa sosi ake tene tene pepe Umbatichina loikezwa Umbatichina chinga biani loikemeni wali sosi loikesara yesosi amunjwa iratene magi noir Umbatichina aikina likundu Umbatichina aikina likundu Umbatichina akesaka lakoji tene lubina sese amena nginja titilo sosi mawarana sese mwagoti depense kangina ndo chilo et puis kobe ti Umbatichina sulakwe mwaketeni tongone nyama aike nyamati bagara wara nyamati gondala moke pose moke tapepe kobe so moke tenando chi Umbatichina aike nyama chizu ake iso si rila lo inga pepe ba na dachi Umbatichina na yati meni chombre chilo wara kubu chilo so si aike tonga meni chombre froide chambre sous ya demi gi lo ke zaka nyama ti zo ti lo souk na yani si lo ke ton akobe si a zo akete na ya ti chambre ti lo sou amena zo sosi wak amena masika sosi ake ndourou ti tene ala wara kwa gala ke de makana yani sou
1: ni kare sa ki zo ato Zo la gueule, Petit, Zahiso, moi, Yapé, Petit, Zahiso. Lève-toi,